Psihiatre, doktore! Rambo, majstore! Strašný psychoterapeute! A jebe ga! Rambo, majstore! Zajmo si se zemlom!

dove avevi Soce Remma che chiamiamo Pacreto Synthesizer Uccarte Caffare Italiano ora Saro Ciamidi, Saro Samiri Panigiano Cosi Halandra Italia Osha Shivari O Mamuti O Kako Femia Pe Familiaia Ne Todo Sasso Pasica Tequila da Marche Ora Ifi Isoda O Cusirino O Izeti O Jamutroda Ne Comensa Sempe Chaventa E la la Sasso Covilo Ora Ifi Vusasti Pecerou

nostro padre, noi nostri di notte, cosa non sta via, non erano, sono di notte, cosa non sta via, non erano, sono di notte, cosa non sta via, non erano, sono di notte, cosa non sta via. Notte.

fantastica e sarebbe stata in voce, non stiamo provando a sconquistare poi casa. Monserrat Chapman, ma dai che... Vieno fantastica e sarebbe stata in voce, non stiamo provando a sconquistare poi casa.

Scalinate, in maestrao, i paiuli. Pranzini orata. Tramontana. Scaffa.